0: Gla, aspetta, lo braccio. Con che paura! È nice. Chi è? Grazie, grazie.
1: Dobro jutro z Radijom Študent.